0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte. Exa FM 91.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Un mexicano no dice:
2: sin problema, no te preocupes.
1: Un mexicano dice: no hay pedo, luego vemos. Celebra la independencia. Somos México. Somos EXA. 91.7.
3: Yo.